kale bi ga bwane arab sige ne ba so tiginye wan ka jaba ita gele ptanye kale ne ta ga bi sae e ago kurji go notan ago le ne bo ayengi kongoi rais yani ora agno tagine engine ko mangune ngutinye

Ya nam kidogo ya Briska. Lili. Erika Kwesili. Chose bak Dennis. *292#. Tetiamo Silas. Tetiamo. Lili.